Melissa, domani mattina tu una vicina devi aumentar. Taglia Melissa, tu una vicina devi aumentar. C'è una ragazza, qualche ragazza, ecco quella per camminar. Taglia Melissa, domani mattina tu una decina devi aumentar. Senza coraggine la lancia, chi questo fila, fila, fila, ne vada, fare, vada. Taglia Melissa, domani mattina tu una decina devi aumentar.

0: Leporello, signore, vien qui, facciamo pace, prendi
1: cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne, e a forza di danari.
0: Non parliamo più di ciò.
1: Ti basta l'anno di far quel che io ti dico.
0: Purché lasciar le donne.
1: Lasciar le donne? Pazzo, lasciar le donne! Sai che le son per me necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
0: E avete core d'ingannarle poi tutte?
1: È tutto amore! Chi ha una sola è fedele verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural ci amano inganno.
0: Non ho veduto mai naturale più vasto e

0: Orsù, cosa vorreste?
1: Odi! Credesti tu la cameriera di donna Elvira?
0: Io no.
1: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
0: E perché non potreste presentarvi col vostro?
1: Han poco credito con gente di tal rango gli abiti, signorili. Sbrigati via!
0: Signor, per più ragioni!
1: Finiscila, non soffro posizioni!